Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. Era de ma vane ma confie. Ano pay, ni pa ko seminia, ku hia Jesus Christo. Ta Jesus ni abra bodi bua. Vire hi kabuli.